A volare a lui a parente di cose come che tasche va da me compagnia comandi di tamme da noi dei civili io la coraggio uno due oh sì qui qua dentro un 19 ma sì è molto triste quando si deixa o amor